Tribale Elodie alle 6:10 qui su Radio Z, lei che riesce comunque a far parlare di sé spesso, tanto in quest'estate, anche per outfit, per prove costume, per vacanze, insomma se la sta godendo abbastanza e siamo felici per la nostra Elodie. Adesso leggiamo anche il messaggio di Alessandra che dice: grazie per la compagnia, stiamo rientrando in Brianza dal Salento, lo sole, lo mare, lo vento, spero di averlo detto bene ma sicuramente no, mi perdonerete, baci mamma Ale, papale, la ciurma, Eli, Ire, Edo e Ari, che sembra tipo, non lo so, le cose dell'infinito, del latino, roba così, invece sono dei nomi che ronfano ovviamente, lasciateli dormire così il viaggio passa più veloce. Arriva Irama adesso con Cabana.

Cabana, Iram alle 6.14 qui su Radio Z, e ci sarà anche lui, Iram, alla Radio Z Future It's Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, una grande festa. Se volete vi potete ancora aggiungere, basta andare su ticketone.it, con un click comprare il vostro biglietto. Adesso ci proiettiamo su orizzonti ancora più internazionali con Sombra, My Body Isn't Ready.

Fuorilegge, Rose Villain qui su Radio Z. Buongiorno Z, canzone che ci riporta anche sul palco dell'Ariston, perché era Sanremo 2025. Tra l'altro Rose partecipò per mi sa il secondo anno consecutivo, e ricordo anche che nella serata cover portò sul palco Chiello e insieme cantarono Fiori Rosa, Fiori di Pesco di Lucio Battisti. Quindi anche momento sanremese in questo sabato 22 agosto. Adesso andiamo da Anna con White Girl Wasted.

C'è Anna alle 6:24, sempre il buongiorno Z, sempre Tony Sica a parlarvi, e si sta chiacchierando tanto su di lei, non solo per la sua musica, i video virali su TikTok, ma anche su un possibile ritorno di fiamma. Sembrerebbe essere in compagnia anche in questi giorni di mare, ultimi giorni d'estate, di Arti 5, e questo sarebbe un grande ritorno di fiamma, chissà. Nel frattempo ci ascoltiamo Cadillac con Gue, Tony Pitoni e Shablo.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Tensioni tra Turchia e Israele dopo che Ankara ha emesso un mandato di arresto nei confronti del premier israeliano Netanyahu per il caso flottiglia a Gaza. Da Tel Aviv l'accusa a Erdogan di essere un dittatore antisemita. Usa il presidente turco per la sua campagna elettorale, la risposta invece del governo turco. In una intervista con il New York Times, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è tornata sul rapporto complicato col presidente Trump, non escludendo possibili futuri contatti. Sui social invece difende la politica migratoria del governo e replica la segretaria Dem Schlein: nessun boomerang, il nuovo patto sui migranti ci tutela. Infine il calcio, oggi inizia il campionato di Serie A, si giocano le partite del sabato alle 18.30 in campo Udinese-Como e Inter-Monza alle 20.45, tocca a Parma-Cagliari e Genoa-Napoli, domani Venezia-Lecce, Frosinone-Juventus, Torino-Milan, Atalanta-Sassuolo, lunedì Bologna-Lazio, Roma-Fiorentina.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Emma Parigi, una giornata di sabato 22 agosto sulla nostra penisola con tempo in miglioramento. Torna ad essere per lo più asciutto ed assolato, salvo residua variabilità tra Basso Lazio e Alta Campania, il tutto con clima ancora caldo ma senza eccessi. Le temperature diurne più contenute al nord, prossime ai 25-28 gradi in diverse località, un po' più elevate al centro-sud. Dettagli maggiori sulla nostra app 3D Meteo.
0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Filippo Leroy, Fulminacci alle 6.38, sempre qui su Radio Z. Buongiorno Z a tutti voi da Tony Sica. Partecipate alla festa, c'è il 335 30 10 25. Aspetto i vostri messaggi.

0: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: E guardando le notizie di questa mattina ci soffermiamo anche sullo sport, sul tennis, perché sembra ormai una condanna non poter avere i due numero uno, perché veramente abbiamo capito che rischiano di equivalersi nella storia del tennis insieme nello stesso slam, perché Carlos Alcaraz ha annunciato che giocherà US Open, ritornerà dopo oltre 5 mesi. Dall'altra parte però Jannik Sinner non ci sarà a causa del problema al ginocchio, si è detto triste e deluso e ha annunciato questa decisione difficile. Niente, speriamo di rivederli presto però sul campo insieme uno contro l'altro, perché uno serve all'altro per alzare sempre di più l'asticella.
2: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettare.

West Cross con Fra Quintale, questa è Scarabocchi alle 6.42 qui su Radio Z. Allora, continua la nostra mattinata, vi ricordiamo che potete portarci ovunque in questi giorni di spostamenti, basta scaricare l'app RTL 105 Play, cliccare sulla sezione Radio Z e continuare ad ascoltare questi pezzi qui che ci fanno ballare, tipo Magnetic dei The Bozzars.

Eccoli gli applausi per Calcutta, 6:49 qui su Radio Z. Buongiorno Z. Lui che insomma pubblica l'album, fa passare poi dai 3 ai 5 anni e ne pubblica un altro di grande successo, ma in quell'intervallo di tempo, cioè, sparisce oltre ai live che per fortuna fa. Comunque è un tipo molto riservato, cioè sta lì per fare musica giustamente e poi non abbiamo notizie di lui per il resto del tempo, e questa cosa secondo me lo rende ancora più speciale. Adesso Partenope.

Sulla base di Merck & Cremont, Serena Brancale, i The Colors, Partenope, ci saranno tutti loro alla Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Ormai il conto alla rovescia, si va sempre più intenso e più insistente, quindi se riuscite assicuratevi gli ultimi biglietti per l'Arena di Verona. Basta andare su ticketone.it e con un click acquistare il vostro posticino in quella cornice stupenda. Adesso DJ Goya con Jason Derulo, Melody, Michiko.

0: Ritmo perfetto questo per la prima di campionato. Oggi ricomincia la Serie A e questo guasto d'amore nel caso di Brescia è dedicato alla sua squadra del cuore, quella del Genoa, e noi ci auguriamo che sia una giornata di festa anche in tutti gli altri stadi che ripartono, e questo ci dà già un pizzico di routine di quello che poi porterà settembre, oltre che una strana felicità come canta Jovanotti, anche un po' di sana normalità.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. J-Ax, The Colors, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, settembre, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: In collaborazione con Art Bonus. Per scoprire come si può aiutare a salvare il patrimonio culturale in Italia, informati su artbonus.gov.it.
0: Pochi secondi alle 7, buongiorno.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. J-Ax, The Colors, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, settembre, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Novità assoluta quella di Ligabue, qualcosa per te qui su Radio Z in questo sabato 22 agosto, ultime 12 ore in diretta dal TH Resorts di Praia Mare, poi in qualche modo si ritornerà anche alla nostra normalità. Adesso Sfera Ebbasta, la sua Ai Ai Ai.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, presente al Radio Z Future It's Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Se vi va, ticketone.it per gli ultimi biglietti. Questa è la sua collaborazione per l'estate 2026 insieme a Marco Mengoni. Si chiama Canto d'Amore. Alle 13:13 esprimete un desiderio, magari è quello di cui parlavamo poco fa, quindi di stare accanto alla persona che considerate bella davvero, per parafrasare Ultimo, che abbiamo ascoltato per l'appunto 2 secondi fa. Io sono Cianna, loro promessa, Franco 126 e Idua.

TNA alle 13:18 minuti, io sono Cianna, state ascoltando Radio Z su Zetagram. Spero che stiate passando una bella estate, un bel sabato 22 agosto 2026, a tempo di controesodi, quindi magari sarete in autostrada. Mi raccomando, sbrigatevi e tornate tutti a casa, che io ci sarò domani in autostrada, quindi vorrei evitare di trovarvi accanto a me. Mi piace parlare insieme a voi, ma magari in macchina meno, perché quello significherebbe stare chiusi nel traffico, anche se tutto sommato ascoltando la radio passa decisamente bene il tempo, soprattutto ascoltando un album fighissimo, un estratto da un album fighissimo, l'album Santissimo, lui Safe. Parlare d'amore.

Safe, parlare d'amore da un album stupendo che si chiama Santissimo, che è anche il nome del bar in cui si ritrova lui con la sua cricca di amici, al Santissimo Bar, che ha portato anche a Sanremo, ve l'abbiamo raccontato tante volte, ed era proprio il posto dove lui e i suoi amici, o meglio i suoi amici, lui cantava, seguivano il festival. Faccia Nuvola.

Che c'è da dire? In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire. O meglio morire.

0: Fregatur.
1: Radio Z, Breaking News.
2: Le 13:29 minuti, state ascoltando Radio Z. Droni ucraini hanno colpito nel corso della notte un centro logistico di Ozon nella regione russa di Samara, dove è divampato un vasto incendio. Sono 500 i dipendenti evacuati. Si tratta del primo attacco contro il gigante dell'e-commerce russo, secondo solo a Wildberries. Voltiamo pagina, non si arresta la corsa al prezzo dei carburanti. Nel primo weekend di controesodo dopo Ferragosto, il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,008 euro al litro per la benzina. Il gasolio è venduto a 2,128 euro al litro. In chiusura con lo sport, il calcio. Oggi inizia il campionato di Serie A, si giocano le partite del sabato alle 18:30 in campo Udinese-Como e Inter-Monza alle 20:45. Tocca a Parma-Cagliari e Genoa-Napoli, domani Venezia-Lecce, Frosinone-Juventus, Torino-Milan e Atalanta-Sassuolo. È tutto.
3: Meteo Z.
4: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di sabato con tempo in miglioramento e difatti torna ad essere per lo più asciutto ed assolato su buona parte del nostro territorio. Al più da segnalare locali disturbi, ma residui all'estremo nord-est sull'Appennino Tosco-Emiliano e su quello campano. Temperature massime in rialzo, ma senza eccessi di calore, i valori diurni in diverse zone del nord saranno sotto i 30 gradi. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sulla nostra app. Trebi Meteo.
1: Via Radio.
5: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dal versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di circa 1:30 per l'ingresso in Francia, mentre sulla A23 Palmanova Tarvisio segnaliamo 4 km di coda alla barriera di Ugovizza verso la A4 Torino Trieste e 2 km di coda verso Tarvisio. Sulla 1 Milano Napoli code a tratti per traffico intenso, con tempi di percorrenza di quasi un'ora tra Firenze e Impruneta e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna. Situazioni analoghe verso Firenze, tra Arezzo e Firenze Sud, così come tra Ponzano Romano e Orte. Tanto quanto sulla A14 Adriatica verso Ancona, tra Val Vibrata e Porto Sant'Elpidio, così come tra Val di Sangro e Pescara Ovest. Non diversa la situazione in direzione di Pescara tra Poggio Imperiale e Termoli. Occorrono invece quasi 2 ore per superare le code a tratti presenti per traffico intenso tra Pesaro e il bivio con il raccordo di Casalecchio in direzione dell'Autosole. Infine sulla 30 Caserta Salerno segnaliamo 1 km di coda per traffico congestionato tra Mercato San Severino e Salerno in direzione di Caserta. Con questo per il momento è tutto. Guidate con prudenza.

0: È appena entrato nel club degli over 25, più vicino ai 30 che ai 20, ha detto in una storia su Instagram che gli fa decisamente strano, anzi no, era un video su TikTok, era un video perché Alfa recentemente ha cominciato, in realtà da qualche anno, una serie molto particolare di cui vi parlo tra poco. Restate qui.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
3: Prova anche tu il sapore unico di Hummus Noah e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Hummus Noah, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
4: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Intelligente.
1: Le 13:38 minuti, io sono Cianna, state ascoltando Zetagram ogni giorno dalle 12 alle 15 fino ad oggi. Oggi è l'ultimo giorno in cui ci sentiamo in questa fascia oraria, in generale un po' su Radio Z. Stavamo parlando della serie di video che fa ogni anno Alfa durante il suo giorno del compleanno, li fa da casa sua a Genova, dove non vive, però torna molto spesso e volentieri anche perché ha la famiglia, e ogni anno appunto 20 anni, 21 anni, 23 anni, e oggi ne ha 26 e ha detto: cavolo, che strano, sono più vicino ai 30 che ai 20. È anche una bella sorpresa, occhio ad Alfa.

Madame, mamma non mamma, le 13:41 minuti, state ascoltando Radio Z, state ascoltando Zetagram. Io sono Cianna, lo dicevamo prima, Alfa potrebbe avere una grande sorpresa stasera, la sorpresa ci sarà sicuramente, lui ha detto state molto attenti perché invece del regalo che voi fate a me, oggi sono io che faccio un regalo a voi, sono molto curioso di sapere di cosa si tratti. Io, Cianna, cerco di regalarvi una bella situazione in questo Z, good old days.

Credo non si dimentichino mai le primissime estati da mamma, lo sa bene Alessandra Amoroso. Questa è la collaborazione di qualche anno fa con i Boom da Bash, un classico mambo salentino delle loro parti, la loro terra. Infatti si vede quando la fanno live, è capitato miliardi di volte e ricapiterà, ne sono convinto, perché si invitano spesso ai concerti. Hanno una certa sinergia sul palco, perché quando collabori con qualcuno che viene dalla tua stessa terra, che probabilmente ha iniziato a suonare anche negli stessi locali, perché uno parte magari dalle zone che ha accanto a sé e poi, se riesce, emerge e finisce anche in territorio nazionale e internazionale. Sono le 13:48 minuti, io sono Cianna, questa è invece una che ti porta sul lungomare di Salerno. Cucù Marie, Napoleone.

Com'è rilassante Napoleone. Cucù Marile, 13:51 minuti. State ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna, vorrei che vi rilassasse. In realtà non sto parlando con tutti, perché ce ne sono alcuni che invece devono fare tutt'altro che rilassarsi. Magari si sono svegliati da poco, per cui devono ballare. Quelli che sono in macchina, magari un po' incolonnati perché c'è un po' di traffico, con calma, anche se vi va, 335 30 10 25, da che parte state andando? Afro House Remix di Caffè con Ron, c'è Clan su Zetagram.

0: Giovanotti, I love you baby, le 13:58 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna, la solita carica di Giova che non finisce mai, è devastante. Mi è piaciuto tantissimo vederlo in collaborazione con Alfa quest'estate, mi piace anzi perché lo stiamo ancora ascoltando con buon vento, un augurio strepitoso di un uomo che secondo me scrive così bene perché vede il mondo, gira. Sai, noi lo abbiamo visto tanto in bicicletta, ma è uno che l'ha sempre girato a prescindere dalle due ruote. È veramente una carica.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
4: La spesa intelligente.
0: Sono le 14.
5: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Irama, Angelina Mango, Bresh, Safe, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Night, Faccia Nuvola. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: pazzo.
1: Emma e Fabri Fibra, la loro collaborazione estiva per il 2026 si chiama Antidroga. Sono le 14:03 come ogni giorno in diretta dal TH Resorts di Praia Mare fino a domani, poi torniamo a casa, chi è a Cologno Monzese, chi è a Roma, siamo in tutta Italia, siamo persino a Napoli, poi in aeroporto, gli aeroporti di Roma Fiumicino. Emma recentemente ha parlato delle sue relazioni, ha detto: non sono proprio bravissima nelle relazioni, sono single da un po', va bene così ed è bello secondo me trovare la serenità in questo, perché c'è gente accompagnata che odia esserlo, c'è gente single che odia esserlo. Bene essere sereni in qualsiasi occasione. Olivia Dean.

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

Quell'ultimo Sanremo di Amadeus non era neanche in gara e poi è stata una bella sorpresa questo 100 messaggi di Lazza sul palco dell'Ariston. Sono le 14:10 minuti, state ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Cianda ed è tornata finalmente, è tornato in generale il calcio europeo, perché si riparte da questo weekend. A dire il vero la Liga è partita qualche giorno fa già con le squadre spagnole in campo, oggi stanno giocando le inglesi, poi stasera giocheranno alcune italiane, gioca l'Inter se non sbaglio, gioca la Juventus anche domani, ma poi soprattutto sta giocando anche la Premier League e mi fa sorridere che non cambia mai assolutamente niente. Uno ha l'impressione che cambi il calcio, che d'estate si diventi un po' diversi, magari si abbia un'attrazione diversa nei confronti di uno sport che per chi è estremamente appassionato, alla fine anno, quando sei in maggio, tu vuoi solo vedere che queste squadre finiscano di giocare, non vederle più, poi però ti manca. E ti mancano anche quelle cose che succedono e risuccedono, tipo il Manchester United in questo istante sta perdendo 2-0 contro una che è appena tornata, l'Hull City in Premier League. IPTN.

I pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, sono le 14:14, buon desiderio a tutti quelli che credono che quando minuti e ore coincidono bisogna sperare in qualcosa e far sì che accada, sperandoci molto forte. Io francamente non credo neanche nelle energie, nel fatto che se ci credi le energie nell'aria, però magari funziona. Parlavamo di una cosa, ah sì, la serie A, mamma mia, non so se essere felice o triste, incubo.

Da un joint album che deve essere il vostro mantra, è uscito qualche anno fa, No Stress. Rilassatevi, calmatevi, ma si vede che ci avete tutta questa voglia di arrabbiarvi, voi vi dovete dare una calmata. Hollywood alle 14:20 minuti è estratto proprio da No Stress quest'album e ci sarà anche Irama al Radio Z Future It's Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Ticketone.it se vi va, ci sono ancora dei biglietti disponibili. Io sono Cianna, gasatissimo per l'inizio della Serie A, non vedo l'ora che arrivi la partita della mia squadra del cuore, che sicuramente perderà, così potrò essere arrabbiato immediatamente. È un po' che non mi arrabbio per il calcio. Tra l'altro, leggevamo prima insieme Udinese Como, Inter Monza alle 18:30, poi 20:45 Parma Cagliari, Genoa Napoli. Io non vedo l'ora di gufarvi tutti. Guarda, quest'anno io non tiferò la mia squadra, guferò voi. Guferò l'Inter, guferò il Napoli, guferò la Juventus, guferò il Milan, gufferò tutte le squadre che reputo molto più forti della mia squadra del cuore. Quindi preparatevi, perché tutte le sconfitte arriveranno per colpa mia. LB1 e Nira Sine, Show Me Love. Si scherza, ovviamente.

non mostrare nessuna parola, nessune bugie, solo amore, lo dice LB1 e Nira Sain. Alle 14 e 23 minuti state ascoltando Radio Z. Io neanche vi auguro serenità e felicità, vi auguro strade libere verso casa in queste giornate di bollini rossi di controesodo. State ascoltando Zetagram tutti i giorni dalle 12 alle 15 fino a oggi, dal TH Resort Praia Mare. Baby K!

0: Energia Radio.
1: Una buona giornata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta su tutta la nostra rete per il controesodo dovuto ai rientri estivi. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli, dove riscontriamo code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Scandicci e il bivio con la 1 direttissima per chi viaggia verso Bologna, così come anche tra Arezzo e Firenze Sud verso Firenze. 2 km di coda tra Fabbro e Chiusi per un mezzo in avaria e code tra Ponzano Romano e Orte, sempre in direzione di Firenze. Situazione analoga anche sulla A14 Bologna-Taranto, con forti incolonnamenti tra Pesaro e il bivio con il raccordo di Casalecchio per chi viaggia verso Bologna, e tra Vasto Nord e Giulianova, sempre per chi viaggia verso nord in direzione di Ancona. Code anche sulla A23 Udine-Tarvisio, con 4 km di coda presso la barriera di Ugovizza per chi è diretto in direzione dell'A4 Torino-Trieste, e 2 km di coda in direzione opposta per chi invece è diretto verso il Tarvisio. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio!

0: Somber on Breaker, le 14:36 minuti su Radio Z su Zagram. Io sono Cianna, sono in compagnia di un ospite del villaggio, abbassati che sei troppo alto. Alessandro, sai che significa, no, on Breaker? Tu ti ci rivedi? Sei uno sfascia famiglie?
1: Un pochettino, non sempre, però quando capita.
0: Ti è capitato qualche volta? Ti è capitato? Tra poco vorrei che tu ci raccontassi, senza fare i nomi, chiaramente un'esperienza, l'ultima che ti viene in mente, della famiglia povera che hai sfasciato, e chiaramente dovresti anche redimerti.
1: Una famiglia inglese 6 mesi fa.
2: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spray a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro. Con Eurospin.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
5: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah. Fatto con amore.
6: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
7: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Le 14:39 minuti su Zetagram, dalle 12 alle 15 in diretta dal TH Resort di Praia a Mare, un nostro ospite, un ospite del resort. Alessandro, dicevamo home breaker, abbiamo appena ascoltato i Somber. Cosa ti è successo?
1: È successa un'esperienza con questa ragazza che poi ho scoperto dopo due settimane che lei era sposata.
0: Porca miseria. Ma lei era sposata e questa cosa ti ha messo un po' di tristezza, oppure tu dicevi io non c'entro niente nella vostra relazione?
1: Diciamo che mi ha fatto sentire un po' in colpa, perché non sapendo la sua relazione con suo marito, quindi mi sono sentito un po' così.
0: È bello, secondo me, è una bella storia anche italiana, mi viene da dire. Una bella storia italiana, suona sempre bene. Tedua, mai su Radio Zeta.

Dal Ryan Ted Mixtape Tedua, mai le 14:42 minuti, ci sarà anche lui al Radio Z Future Hits Live. Se vi va, ticatuan.it per gli ultimi biglietti, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Io sono Cianna, questa è Maladì. Move Gio. Because everybody here is so sick. Say my name.

Si è esposta recentemente Gaia riguardo una storia che non ha a che fare proprio in prima persona con lei, però in parte sì, perché come ogni estate, dall'anno scorso mi sembra, da quando Elodie e la sua compagna Francesca hanno cominciato a frequentarsi anche apparendo su tanti giornali di gossip e non, si fa polemica, esce una polemica nuova per una qualsiasi cosa, e lei si è esposta recentemente dicendo: non capisco come l'amore possa generare rabbia, nessuno oltretutto è etero al 100%, ed è una cosa che credo fortemente, sempre crescendo, si verifichi nella maggior parte delle persone che incontro. Non perché il mondo sia obbligatoriamente fluido, non per questo. Sono convinto però che l'amore non possa generare questo tipo di rabbia proprio perché non puoi mai essere sicuro di chi incontri. Poi magari domani qualcuno ti fa cambiare orientamento. Esattamente. Le 14:48 su Radio Z, Amelie. Non è Francesco.

Era Amelia alle 14:51 minuti su Radio Z con Cianna insieme a voi al 335 30 10 25, e un po' di bedroom pop, quello che abbiamo ascoltato essenzialmente da Billie Eilish, la più grande rappresentante di questo genere. In Italia anche c'è qualcosina di molto interessante presente anche alla Radio Z Future It's Live. Questo è l'unico ricordo di Prima Stanza a Destra.

0: Ogni canzone sblocca un ricordo. Credo che Heat Waves dei Glass Animals sblocchino FIFA 17, se non sbaglio. Potrebbe essere proprio il 17, sicuramente un FIFA. Uno di quelli in cui stai lì col controller sereno, ci stai quando? Due ore. Quanto è accettabile, secondo te, stare in diretta? Sì, stare in diretta, stare su FIFA di fila. Secondo me è un paio d'ore.
1: Un paio d'ore no, perché poi sbrocchi.
0: Poi dipende anche che cosa fai. Se fai la carriera, chiaramente ci puoi stare anche più tempo. Però se fai Ultimate Teams.
1: No, e lì ti innervosisci anche. Quindi sì, dopo 3-4 partite devi spegnere. Comunque volevo salutarti e ringraziarti per tutto questo tempo trascorso su Zeta.
0: È vero, perché oggi è la mia ultima diretta su Radio Zeta. Poi chissà, il tempo ci potrebbe rivelare chissà quali oscuri segreti. È stato un piacere anche per me. Le 14:58 minuti. Io sono Cianna, voi al 335 30 10 25. Mandate tanti bacini anche a Simone Palmieri, che arriva con il Collettivo Zeta.
2: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Zeta. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Zeta, generazione futuro.
3: Sei team Radio Zeta se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Sono le 3.
4: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. J-Ax, The Colors, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Collettivo Z.
1: Ci siamo, buon pomeriggio, bentrovati, come state? Spero tutto bene, buona estate, buon sabato 22 agosto 2026. Ho detto buona estate, ma forse oggi dovrei dire anche buon rientro, perché così a caso stavo dando un'occhiata a Google Maps, ma allo stesso tempo anche a Waze, che sono due applicazioni che insomma ti aiutano con le indicazioni stradali e ti raccontano anche il traffico, non solo segnalando gli autovelox o i tutor. E beh, è un po' un casino, un po' un bordello, nel senso che tornano tutti, sono tutti di rientro, e sia Google Maps che Waze sono tutti, la mappa in Italia è completamente rossa perché le autostrade sono belle imballate. Però ci siamo noi, se avete voglia al 335 30 10 25. Io nel caso specifico mi chiamo Simone Palmieri, vi accompagno fino alle 5 e in qualche modo saremo lieti di migliorare la vostra situazione in auto, nel traffico. Partiamo con Fade e Sfera Ebbasta.

Pensami, Fade, Sfera e Basta alle 15.03 su Radio Z nel collettivo in questa giornata, anzi in questo weekend, perché a tutti gli effetti è il fine settimana, sabato 22 agosto 2026, di grande rientro, poi ci sarà anche il weekend prossimo su Radio Z nel collettivo con me Simone Palmieri, con i vostri messaggi al 335 30 10 25. Ritroviamo anche Sienna Spyro, Material Lover.

0: Viaggi intorno al sole, lo dice Tommaso Paradiso alle 15.10 su Radio Z nel collettivo. Ancora una volta buon pomeriggio, buon sabato 22 agosto 2026. Noi ci siamo in diretta, ve lo ricordiamo, per l'ultimo giorno, e questo riguarda tutti, qui al TH Resort a Praia Mare. Anzi, ringraziamo la struttura che ci ha ospitato in modo meraviglioso, super gentili, si mangia bene, si sta bene, un posto bellissimo e non vediamo l'ora prima o poi di tornarci. Jimmy Neiro e Allora.
1: Rabbè, ton ton ton, non mi nominare, vuoi bugie te ne do, vuoi la fica te la do.
2: Sopra il beat di Fleccino, vai, vai.